0: En todas partes.
1: Ponte Exa FM
2: 99.7.
3: Ritorn rap per te. Può essere. Come posso indovinare? Dove sarà?